0: Das wahrscheinlich beste Radio der Welt.
1: Protettore dei marciapiedi, ninja dell'igiene, con dei cassonetti.